se portasse queste robe. Se portasse queste robe, come se non lo so. Se portasse queste robe, come se non lo so. Se portasse queste robe, come se non lo so. Se portasse queste robe, come se non lo so.